0: tutti voi e rispondete a quei tanto che dirò. E si vera non direte a vedui vocidano. E si vera non direte a vedui vocidano. Sostegno tutti voi, spiega ciò che tutti voi, e mi piace le barricar.
1: E mi piace le spiegar,
0: e mi piace le spiegar.

0: Genio, e qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Sappiate
2: che qui giunser poc'anzi ramminghi e fuggitivi
1: due personaggi illustri.
0: Ma ne sate chi sono?

nostro rivele giganti fatti a pezzi e come felle più che in cielo vi son stelle o vi sono re in mar più che in cielo vi son stelle o vi sono re

Pasquale disgraziato con questo mio padron si mangia poco. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente

cacciata in Francia e Spagna, oggi era tornato male alla Sassonia, alla Turchia, e sognato Varadino, sono stato nel Pechino, bianco la Tartaria, sono stato nel Giappone, in Croazia, Bressanone,

0: il mio disegno fido a te sola. All'oscurar del giorno voglio quindi partir.
1: Ed hai coraggio di lasciarmi così e tenti abbandonarmi? No, no, seguirti io voglio, o perdermi con te.
0: Non voglio, caro.

0: su toro, oi me che tenoro, o l'anno il patrono, con questo spadone, s'avanza gran passo, corrivi qua a caso, e stasio chi muoti, che diavo sarà?
1: A me!
0: Vieni là,
1: vieni là!
0: Vedrete fra poco squacciare quel fuoco, quel pasto, l'orgoglio, vedere, non voglio, mi ha messo in timbile, cercare pietà!
1: Scacciate la fine, le giovine, come, la gira, da sistere, bombe, di mura!
0: Lo stegno, ma c'è infermate, che viene, fiume di sangue, mi ha comitato! Oi me ci sono guai! Orecchi di nasi,
1: c'è sempre quasi!
0: S'avanza!
1: Ma dove?
0: Accostati!

notte fu sempre finor, formidabile ancor talontano, la notte fu sempre finor, rara notte fu sempre finor, rara notte fu sempre finor. Mille lampi d'accese, va mille,

cor, il malvado cor. Se il valore di Franchi lo scegno, volte e volte formò questo mano, formidabile ancora lontano, e fu sempre fino.

0: per pietà.
1: Perché tutti sgomenti?
0: Non so che sia timore, e noto a queste sevi il mio valore.
1: Addio, con fretta.
0: Ascolta un pochettino. Se ti sposassi, potrei venir con te.
1: Con me?
0: Sì, se ti sposo.
1: Matto!

altri già furon, da Orlando debellati. Con lui poc'anzi in amistà tornai.